sta, sta, brava, brava, sta. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allontano solo Vicky, come on, vieni qua.